0: vuol dire che è vivo.
1: It's going to be Carlos Contreras, that's the RO of the vehicle.